può dire niente, ha sconsorto, ognuno di Batman non sa che dedicare una musicasina. Aliás, è un beat da RPO, io scrivo sogno nella palma da mano. Obrigada, Betty, uma grande beijoca e altamente agradeço, obviamente.

Le città cambiano, le estati passano, i treni partono nella notte, ma alcuni amori restano accesi dentro il cuore, come una luce sul mare.